0: Se mai narrasti, ei la ragione adunque smarrì.
1: Signor, quello è soltanto capo, voi conoscete.

fiella duchessa, il detto mio confermo, di Rodolfo nel seno, qualcun infermo il delirio, s'ha preso amor che spento fia.